Signore e signori, buonasera. Come potete vedere, sono in dolce compagnia, ma la mia fortuna non finisce qui, perché questa sera c'è anche un'altra gatta. Signore e signori, la dolce Giorgia.